0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.
1: Je suis désolée.

0: cosa più vuoi con tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

c'è una casetta, piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: ma no, ma che insomma anche se.
1: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
0: Ah sì, e oggi che malattia ci avresti?
1: C'ho la febbre del sabato sera.
0: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Te lo ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho due pratiche da sbrigare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Biagio?
3: Ma dove sei?
2: Sto arrivando.
3: Ma cos'è, sei emozionato?
2: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
3: In che senso?
2: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Carlotta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte, ogni Carlotta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: bello. Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
2: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
2: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, robe forti.
2: Non scherzare,
3: meno
2: dai.
3: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui. No.
0: Era un pediatra.
2: Io
0: però.
2: Sono un pediatra, vabbè che sei un bimbo ancora tu, però.
3: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
2: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi?
2: Te la potevo operare.
3: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
2: Vediamo la foto originale.
0: Vabbè, ecco questa
2: la nazionale cantante. Grande.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
2: Quante ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
3: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
3: Raff, un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
2: È in taxi, è in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
3: Un'evoluzione, sì.
2: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
3: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh. Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu. Wow.
2: No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
3: Sembra esagerato, però.
2: La serata grazie. Deve andare avanti.
3: Sì.
2: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
3: Che meraviglia.
2: Ce la faremo. Ce la faremo.
3: Lui, esatto. Sì.
0: Su di lui non ci sono dubbi.
2: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla Morandi, sì.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

libro. Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto. E io, quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre. Hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente. Tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi suoniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

sei arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: valutazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con me i cucchini, lo stipendio, un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, voi parite non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello.

Credo che sente stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno ti potesse far ritornare. Se ci stessi non dico mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, e solamente rinda una canzone ti posso dire tutto quello che provare in te. Se mi stai sentendo ritornare.

E visto che ci siamo, regaliamo una songhina anche ad Alizé e ad Azzurra. Arriva Evelyn e la magia di un sogno d'amore.

Ed un buon pomeriggio e ben arrivato anche alla Paola. Ed un buon pomeriggio e ben arrivata anche alla titolare.

ed è arrivato Daras, che tra poco alle ore 18 sale in Consul.

Bladuz noi gli regaliamo Forza Campioni. Poi stacco la prova, perché prova per il mixer, e passo la console al signor Daras DJ.

Ok, mi pare che Daras ci sia. E passo la console a DJ Daras e noi ci risentiamo più tardi, cioè alle 22. Una buona continuazione e un buon inizio di

Ciao Micione, ciao Shaki. Ciao Didi Akira. Ciao Dioniso. Cyberman Ciro.

Ciao Alice, Fenice, Angelo Baffo. Ciao Azzurra. Ciao DJ Akira Chrome.

Next music per Elka, Michione, Ciro, Kata, Dina. Tigerman.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Complimenti al nostro DJ Daras che trasmette dalla Polonia, bravo! Grazie Elka, oggi, allora oggi è il compleanno della nostra Elka, quanti sono? Un secolo, 100 anni, 100, 100 year, Elka! Grazie anche a te, grazie Dina, grazie a Kira, grazie alla Provolone, Provolonesca, Kata, Provolonesca! I won't let you down. Two boys. I know I feel to treat you right. Oh, no. Don't let me out of here. Diamo la buonasera ad Axel, a DJ Kira che trasmette da Chrome. Oh. E poi Azzurra, Tigerman, Marika, The Crow, Felix, Paola, Il Becchino. Abbiamo Cyberman. Abbiamo Pirlotto, Mario, Fenice, Kata, Katalin, Cammello, DJ Akira farà le 23, DJ Bello Bello, Giuseppe CT, Daras, Elka, ancora auguri Elka, Melody, Dina Shaki, Claudio, non l'avevo salutato, ciao Claudio, Alize, Micione. Le 22 abbiamo detto, no? Le 22. I'm sorry, I'm very sorry. Take me, Jamie, if you please. Kata, kata, kata, kata, kata, kata. Don't let me save me from my grief. Shaki, Shaki, Shaki, Shaki, Shaki, Shaki, Shaki. E tanti auguri, Elka! Elka! Happy Christmas! Happy Christmas! Happy birthday!

Mo, allora Akira, mi senti Akira? Mo, la ragazza se vuoi competere con me come cantante, a me mi chiamano Micione Pavarotti, eh?

che lingua parla questa qua? Zalele è della Romania, di dove? Della Polonia, Ungheria?

Vediamo se si presenta. Ore 20 abbiamo DJ Fapri, poi 21 c'è Black Knight, 22 c'è Akira. E che è successo? M'ha fregato. Allora, dai.

diamola. Buonasera Minni. Buonasera, grazie Minni per la buona diretta. Minni Minoprio, buonasera Minni.

Vediamo questa qua, io non so se, non mi ricordo se è solo strumentale o meno, comunque, oh Carol! Ciao Carmen, Cami, Cami, Cami! Buonasera, Cami! Cami! Cami! Cami! Cami! Cami!

No, si scrive Mini, che c'ha la minigonna, Cami. Si chiama Mini con due N, perché se scrivi Mini, uno pensa alla minigonna. Oh, Carol! Oh, Carol! I'm loving you!

Abbiamo Frenzy col telefonino. Ciao Frenzy. Ma ciao Frenzy. Vi ricordo che oggi è il compleanno della nostra Elka. Ancora auguri, auguri, auguri Elka da parte di Micione, Shaki e tutta Radio Sole e Luna. Perché Elka oggi compie 104 anni. Auguri Elka! Happy Christmas! Che c'è? Happy... Come si dice? Happy Birthday! Buon Natale!

Va bene, va bene, va bene, Sami. Bomba! Bomba! Sì, sì, datemi un nome, un consiglio, però non mi date uno che non ho, non mi fate lavorare. Questa la voglio dedicare a Dina, con un bacione. Let her go, loro sono i Passenger. Va bene anche Samuel. Samuel è un personaggio, boh, che era molto, oh, degli anni, tempi di Cristo, anche Samuel. Ma che ne so? Se... Ma che è? Una canzone, come la faccio? Come scrivo? Dai, annaccia. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Questa è fantastica, eh. Noi abbiamo deciso stasera, io e Sciacchi, che se Elka non ci offre la torta, ce la offre la Minnie. È una bella idea. Cosa ne pensi, Minnie? Una di, che ne so, 18-24 kg. When you close your eyes, maybe one day you'll understand why. Everything... E poi vogliamo anche la frutta realistica. Vedo che va di moda. Oh yeah!

Diamo una buonasera al nostro Fatti Zero Fatti. Let her go passenger. Fabri, buonasera Fabri Fibra. Buonasera, Happy Christmas. Che ha detto? Ciao Fabri.

Poi c'è una canzone che Daras vuole dedicare a Elka per il suo compleanno.

0: Next Dara Sephora LK Forest Birthday.
1: And you let her go.
2: In Napoli, where love is.
0: Taras for Elka. That's amore di Martin.
2: Here's what they say.
0: Arrivato lupo, lupo da sila, mamma mia, io avere paura di lupo della sila. What?

questa da Daras, visto che in inglese non mi risponde, da Daras per il K in occasione del suo compleanno, sono 109.

l'Impaster Fasuli. Prossima, allora, mi è stata indicata da Kami una canzone di auguri in lingua polacca, Polonia, che io, Shaki e tutti noi vogliamo dedicare ad Elka. La canzone si chiama Stolat, The Polish Birthday Song.

Oh, mi ha fatto scaricare sta canzone, Carmen. Quanto dura? 3 secondi. Va bene, basta il pensierino. Ari, ciao, fatti Elton John con Nikita.

Ieri abbiamo ascoltato anche la figlia del nostro DJ Akira, ma è una bomba quando canta, stavolta non scherzo. Brava, brava, brava, mi devi passare un brano, quello che ha cantato ieri, che la devo mettere io, ok? Ok Akira, grazie. Allora, Frenzy!

A me piace ascoltare i Gypsy King con questo mix medley. Bamboleo, bailame, jobbi jobba, volare. Ah, non sono loro, lei è Carmen Garcia, si chiama come Carmen.

0: dopo un bel brano contattiamo tutti di Renato Zero. Io la canzone non la conosco, per... c'è? Ce l'ho? L'ascoltiamo tutti, dai.
1: Quando sei

Fabri c'è? C'è? Non c'è? C'è? Non c'è? Boh!

0: 00 1979, Renato Zero, ce l'ascoltiamo, dai, non so se la conosco, ma se la canta Renato Zero è bella.
1: È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni.
0: Boh, vi piace? Ho fatto bene, ragazzi?
1: Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto un buco solamente. La tua idea, la tua idea, non mollare di
0: Grazie, grazie, grazie. Sono intenditore. Ricordo.

0: pagare.
1: Ma io me la trovo comunque, non so perché, forse qualcuno me l'aveva richiesta in precedenza, buh. Una ragione. Però se mi dite che bella, è bella.
2: Lasciarlo andare via, via, via, chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.
1: Dicevo, certo, ma non le conosco tutte.

No, vabbè, l'Equipe 84, Dina, mannaggia Uciuccio. Mazza quanto è bella sta versione, eh!

Fabri, che stai a fare? Fabri.

Noi ti vogliamo qui in chat, Fabri, molto attivo, eh? Every day, tutti i giorni, grazie Fabri. Se no mo fai la ruzzine, eh? Poi qua c'è tanta bella gente, c'è Ciro il beccamorto, fa delle offerte, ragazzi, 40 euro una bara usata, vabbè, senza il coperchio, ma che volete con 40 euro? C'è il lettore CD pure. A dopo Fabri, Fabri, Franzi, grazie.

0: per un amore che surchia, che surchia.
1: Al mundo enloquecido.
0: No, dai, non si dicono ste parolacce, per un amore che surchia. Surchia è dialetto nostro, so io che significa. Shaki per micio, lui è Cicillo. L'unica donna.

0: Ma che scrive? Cami vince per KO tecnico.
1: Resterai con me, tu senti solo che finora ho nascosto.
0: Non mi fa sentire quello della macelleria non solo porca, ok? Che non ci abbiamo una lira qua.

eccolo qua arrivato. Questo è per tutti voi di Radio Sole e Luna. Diamo la buonasera. Buon diarrea? Come diarrea? Vabbè. No, io sto bene. Jesse, sto bene io. Allora, per tutti voi, da Micione, It's No Answer, Tom Jones.

Poverina, poverina Jessie. Mi dispiace, dai. Tutti abbiamo dei problemi perché abbiamo tutti una certa età. Ad esempio, stasera è volato l'uccellino della comare. È volato. It's not unused, you want to be sad with anyone. Mindy!

Vi voglio salutare con questo brano, ultimo brano, non lo ascolteremo tutto, non facciamo in tempo. Un bel pezzettino. Girl on Fire. E lei è Alicia Keys. Adesso vi ricordo, sta per arrivare Fabri. 21 c'è Black Knight, 22 Akira, può andare avanti quando...

Dove sta Buffalo? Buffalo è arrivato? Vediamo un po', fammi controllare. Eccolo qua, Buffalo! Hello, how are you, dear Buffalo Bill? Buonasera, buonasera, Buffalo! Devo salutare un po' tutti voi ragazzi, cominciamo da chi c'è stato nella mia live e poi Axel, Mini, DJ Akira, Chrome, Azzurra, Tigerman, Angelo, Buffalo, Marica, Fatti Zero, Fenice, Claudio, Alize, Paola, Ciro Becchino, e poi abbiamo Cyberman, Pirlotto, Samuel, buonasera Samuel, e chi è? Ah, sei tu, sei Mario, Mariolino, oh. Jesse, Kata, DJ Akira arriva alle 22, bello, Fabri arriva, Giuseppe CT stasera, niente, live, Daras, Elka, ancora auguri, Elka, buon compleanno, Melody, Kami, Dina, Shaki, Felix e io. Vi abbraccio tutti, ci sentiamo alla prossima, state qui perché c'è tanta bella musica ancora fino a notte e poi buona domenica anche per domani. E tornate pure domani. Ancora grazie, diamo la buona diretta al nostro DJ Fabri, lupo della stila. 3, 2, 1, buona diretta, vai Fabri.

Avete sentito la lapa? È partito. Fabri, fa lapa, la sua inseparabile lapa per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabri Calapa, un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia, sta Calabria, come mi piace. Musica, maestro. Ciao.

Un ringraziamento va a DJ Micione per avermi lanciato la diretta. Grazie Micione, grazie, grazie. Un saluto ancora alla titolare, a Shaki. Condividiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna. Andiamo con i saluti, salutiamo ancora Axel, Mimmi, DJ Akira, Azzurra, salutiamo ancora i German, Angelo Baffo, Marika, Fati, ciao Fati Zero, ancora Felice, Claudio, Alize, ancora Felix, Paola, Ciro il Becchino, Liberman, ancora per Pilotto, Samuel, Kami, ancora per Kati, DJ Akira, DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora per Daras, Elka, Melody, ancora per Jesse, Dina, Micione e Shaki. Ciao, buon ascolto!

dentro le note musicali che ci trasmette il nostro Fabrizio. Ciao Fabrizio, sono io, Cece Barretta. Grazie e buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

E andiamo a fare ancora un rinnovo di saluti, ancora un saluto va per Mini, ancora DJ Akira, ancora Azzurra, salutiamo ancora Igervan, Marica Fenice, Teclova, Claudio, Felix, Paola, ancora per Ciro il Becchino, Liberman, ancora Pirlotto, Samuel, ancora per Cami, ancora per DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora Daras, Elka, ancora Melody, Jesse, Vina, ancora Micione, Shaki. Un saluto ancora a quelli che ci ascoltano dall'esterno. E un ringraziamento va da parte di Fabri Calapa. A voi, grazie. Kicksato.com Radio Sole Luna. Grazie Giuseppe.

0: vendendoli per denaro.
1: Denaro.
2: Io, Matthew Albit. Sai qual è la cosa più silenziosa del mondo? Il tempo. Non bussa, non avvisa, non chiede permesso. Un giorno guardi tua figlia e non riconosci più gli occhi che ti guardavano quando aveva paura del buio. Adesso il buio ce l'ha dentro e non te lo dice. Questo è per chi ama senza saper dirlo. Ascoltate.

saluti per tutti i nostri radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto va per Minni, ancora DJ Akira, ancora Azzurra in Germania, ancora Raffa Sciamarica, ancora per Fenice Takeover, Claudio Valize, ancora per Paola Ciro il Becchino, Libema, ancora per Lotto Samuel Black Knight, vi ricordo che sarà subito in diretta dopo di me, ancora per Cami, DJ Bello, ancora DJ Giuseppe, Darassa Elka, ancora per Melody, Jessie, Dina, Micione e Shaki. Si continua ancora con la buona musica.

condividiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna. Ok, va bene, dai, e li saluto io a tutti da parte tua, Hulk. Un ciao e un abbraccio grosso da parte di Hulk a tutti voi, cari ascoltatori di Radio Sole Luna.

Ebbene, bene, bene, bene, che si continua ancora con un brano tutto per Micione. Vediamo, vediamo se ve la ricordate. Stiamo andando tanti anni indietro, e tanti.

questi baffi all'insù. Gli occhi più blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu di Paul Newman. Se vi piace chiamatemi Oscar. Sono il telegattone, ma è il mio debole più forte di lasciarmi far la corte dal cantante più affermato che con me viene premiato.

0: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Bene, ragazzi. Dopo aver ascoltato Super Classifica Show, tutta per Micioni, si continua ancora con Io Vagabondo.

E andiamo a fare ancora un rinnovo di saluti. Un saluto va per Mini DJ Akira, ancora per Azzurra, Igerman, ancora per Raffi, Sciomarica, ancora per Felice, ancora per Teclove, ancora per Claudio Valice, ancora per Felix, Paola, Ciro il Becchino, ciao Ciro, Liberman, Pirlotto, Samuel, Black Knight, vi ricordo che sarà in diretta subito dopo di me, ancora per Kami, ciao Kami, ancora per DJ Bello, DJ Giuseppe, Darassi, Elka, Hulk, Melody, Jessina, Micione, Shaki. Un buon ascolto su Radio Sole Luna.

Bene, bene, bene ragazzi, andiamo con ultimo brano di Fabrica Lapa e come dire, un ringraziamento ancora a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ebbene, come sapete, il mio brano è Napoli Miscato e non poteva mancare la voce di Franco Ricciardi in Treno.

Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, io con questo brano vi saluto tutti, un ringraziamento a tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Andiamo con i saluti, ancora abbiamo un saluto per Mini, Michelle, ancora per DJ Akira, ancora per Azzurra, Ingeman, ancora per Raffi, Marika, Finice, The Club, ancora per Claudio Arite, ancora Felix, Paola, Ciro il Becchino, Liberman, ancora per Pilotto, Samuel, Black Knight, che sarà in diretta subito dopo di me, ancora un saluto per Cami, ciao Cami, grazie ancora per l'ascolto, ancora per DJ Bello, DJ Giuseppe, Boble, ancora per Daras, Elka, Hulk, ancora per Melody, Jesse, Dina, Micione e Shaki. Un saluto ancora a tutti gli amici che hanno seguito da Facebook, TuneIn, TikTok,

0: Forza e onore.
1: Forza e onore. Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

ma buonasera a tutti. Come state, bella gente di Radio Sole Luna? Eh?

Radio Sole e Luna. Ma quanto è bello questo nome, Radio Sole e Luna, eh? A proposito, sapete quel detto che la madre degli imbecilli è sempre incinta? È vero, eh?

adesso lasciamo questa sigla e andiamo in un brano fantastico ed epoca. Lei è una, anzi togliamo un po' il riverbero, lei è una delle signore della musica italiana, Anna Oxa. Ma sentite quanto è bella, ma bella, eh?

oggi ho letto delle cose che sono state in qualche modo dette da una certa persona. Non che io nella mia vita avessi, come dire, un concetto molto alto e particolare di questa persona, ma non credevo che riuscisse a dire delle cose così. Quando ho detto che la madre degli imbecilli è sempre incinta, c'è un motivo.

E andiamo avanti con la nostra musica. Per il momento, e solo per il momento, è un piccolo siparietto italiano. Un piccolo siparietto italiano, perché questa è dedicata davvero a Radio Sole Luna. Un'emozione per sempre, Radio Sole Luna. E questa è l'emozione. Questa è l'emozione, stare in una radio. Altro che l'età Maio, è morto.

Sa che io vado per i quasi 10 anni che mi occupo di XAT, con alternanze, con pause, con quello che vuoi, ma sempre è rimasto molto attento. E sappiamo di chi stiamo parlando, no? Del nulla assoluto, no? E sappiamo che purtroppo non è l'unica, sì. Sappiamo che le persone di un basso livello ce ne sono tante. Guardi, giuro, sono basito. Quello che ho letto, sono rimasto, cioè, conoscendo la persona, se poi conoscesse la lingua italiana e sapesse coniugare i verbi e scrivere nel modo giusto, sarebbe già un grande passo avanti. Lo so, Shaggy, che mi conosci da tanto tempo e sai come sono fatto. Lo sai chi sono, vero? Più di quel tempo che tipo. Magari, scusate la licenza, molti pensano che io sia uno stronzo, ma io sono una persona di principi e quando credo in alcune persone le seguo fino in fondo. Eh sì, vero, Shaggy Remicione, vero?

quanto mi piacerebbe incontrarmi verbalmente con questa persona. L'ultima volta che l'ho fatta a pezzi. Non credo che abbia il coraggio di ripresentarsi, ma sa solo scrivere Leonessa da tastiera, inutile come il pettine per Calvi.

scusate questo sfogo, ma io sono un... no, meglio che lo dico quella parola che mi fa venire l'orticaria, ma sono una persona che quando crede in un principio lo segue fino in fondo. E come dire, mi dispiace per il resto del mondo, ma io sono molto affezionato a questi due signori qua che si chiamano Shakira e Miccione e a questa radio, che alla quale devo molto, alla quale devo molto. Adesso beccatevi il reuccio, io non lo faccio mai, ma ascoltate.

nella mia carriera credo che sia la prima volta che mando in onda un brano di Claudio Villa. Credo la prima volta, ma con onore. L'ho conosciuto nel 1976, lui era il titolare di una radio privata che si chiamava Radio Lazio. E credetemi, è una persona... Era una persona

Sì, un esperimento che hanno tentato, credo, una decina di anni fa. Hanno fatto cantare questo brano, è morto di infarto. Hanno fatto cantare questo brano con la figlia, con Emanuela Villa, ed è stata una cosa da brividi.

credetemi, ho i brividi. Sentire in cuffia poi è una cosa fantastica. Buonanotte a Jessie, di cuore. Si accende un'altra volta.

io non te l'ho copiato, prendila con mia madre che mi ha battezzato Mario. Che devo fare? Ma che devo fare? Ma chiamate così? Mi vuoi chiamare Alessandro, Simone, Mattia? Fa come ti pare. Chiamami, tanto io sono sempre Black Knight. Gennaio '59, 67 anni e credo 4 mesi, credo. Te l'ho detto, prenditela con mia madre, pace all'anima sua, prenditela con lei, eh? Caggia fa. Shakirina, siamo coetanei, Sherry, siamo coetanei. Micio ne ha 80, e vabbè, l'ho copiato, ma pietra con mia madre, ma che devo fare io? Pietra con mia madre, eh sì, fa una bella seduta spiritica e di amire, ma che ha fatto? E dai.

La cosa divertente, tornando al discorso di prima, che la madre degli imbecilli è sempre incinta, no? E io conosco bene quella persona, la conosco molto molto bene. E che lei si permetta di parlare, il problema è che dovrebbe tacere. Tacere, cazzo, tacere. Non dovrebbe neanche respirare.

Ma si sta bene alla Radio Sole Luna, ma dai popolo, ditelo, cavolo, scrivetelo, che si sta bene su questa radio, ma dai, voglio vedervelo scrivere, dai, su, cavolo! Allora, apriamo un sondaggio. Cosa pensate di Radio Sole Luna? Dai, vediamo se avete le balle di scriverlo. E adesso andiamo con lui, con il re del pop, Michael Jackson, Heart Song, la canzone della terra. Ma quanto è bella!

Popolo, vi ho fatto una richiesta specifica, vi ho chiesto: potete scrivere cosa pensate di Radio Sole Luna? Non ci vuole molto, basta dire la verità.

Oh, buonasera, Aghetto. È proprio Aghetto che chiedo, cosa pensi di Radio Sole Luna, Aghetto?

e io lo voglio dedicare alla principessa di questa radio. A lei, all'unica, all'inimitabile, all'irraggiungibile, all'inconfutabile. Che se penso poi, oddio, meglio che non penso, meglio che non penso.

Grazie a te Sciacchi, grazie a te Micione, grazie a te di tante cose, grazie di essere le persone splendide che siete. Eh sì.

Abbiamo tra noi una DJ, si chiama Akira. Oh, wow, buonasera. Ma buonasera.

Az che graf, sei masculo, va bene. Allora chiedo scusa Akira. Akira uomo, chiedo scusa, comunque sempre benvenuto. Allora, Radio Sole Luna, come dicono tutti, io sono Black Knight. E mischiamo il sacro con il profano, perché dopo Samba Patì dei Carlo Santana, andiamo su questa, dai. Andiamo, non voglio mica la luna, Fiordaliso. Eh sì, non voglio mica la luna, voglio solo Radio Sole Luna.

E stranamente stasera Black Knight gli è presa con i brani particolari della lingua italiana, anzi sì, in italiano. Sentite un po' questa. Questa è strepitosa. Ma è strepitosa davvero.

Ho visto un nome che mi ha colpito particolarmente e lo voglio dedicare a lei, a Marika, una moderatrice. Proprio a lei, sì.

Adesso c'è una dedica molto particolare che io sento molto mia. Allora, mi permetto di dedicare un brano a un personaggio un po' particolare, un po' strano, un po' altalenante. Però affidabile, è una brava persona, giuro, lo conosco personalmente. E allora vorrei dedicare questo brano proprio a Black Knight, perché lo conosco personalmente. E allora gli vorrei dedicare questo dicendogli: io mi auguro che tutti i tuoi progetti vadano in porto, sperando che tutto quada, vada per il meglio. Eh sì. Auguri, Black Knight.

Molti dicono che Black Knight sia una brutta persona, ma non lo so, davvero non lo so. Però non si sa mai. Davvero non si sa mai.

Che bene vale di questo brano, gente? Si chiama Elea, lui è Jimmy Sachs. E come dico sempre, questo è Black Knight. Lo rappresenta in pieno questo brano.

0: sapete che cos'è vivere? Vivere lo sapete che cos'è? Vivere è questo. Sì. Vivere è proprio questo. Vivere, vivere, vivere.
1: Passato tanto tempo.
0: Passato tanto tempo. Vivere.

e mi sa che Luisa io non l'ho salutata. Quindi facciamo una cosa un po' paracula, dedichiamole Vivere di Vasco Rossi. E dai, dedichiamolo a Luisa, che mi piace un sacco come nome.

0: E salutiamo Fabri che abbandona la lotta.
1: E combattere, lottare contro tutto, contro.
0: Ve lo ricordate Umberto Tozzi? Dai, sì, è il brano più famoso Tu. Ma riveduto e corretto negli anni 2025, diventa questo, Tu. Eh sì!

ma una cosa non ve l'ho detta. E mi sorrida tu. Non ve l'ho detta, porca miseria. Ed è una cosa importante, importantissima. Alle ore 22, alle ore 22. Tra 19 minuti. Tu, sei tu, e anche la mia arriva. Arriva lui. Arriva Akira. Quindi, come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare.

fai bene Akira andartene, perché dicono che Akira sia, mamma mia, terribile, terribile, very terrible, yes. Scappa Akira, nasconditi, nasconditi, perché se Akira ti trova, so cavoli. Ladies and gentlemen, here for you, here for you.

ma andiamo sulla musica, quella figa, quella bella. Michael Jackson con Billie Jean. Billie Jean. E salutiamo Anna. Oh, c'ho il pensiero fisso che la madre degli imbecilli è sempre incinta, eh? Non me passa, non me passa. Poi dopo aver letto certe stupidate

Shakira, che ne pensi del concetto che davvero della madre degli imbecilli è sempre incinta? Ora voglio un tuo spassionato giudizio. Secondo te è vero? Micio, e il tuo pensiero qual è riguardo sempre a quel concetto che la madre degli imbecilli è sempre incinta?

ma ridicolizzarla è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Cioè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo dirci? Oh, dai, ma poraccia.

adesso ascoltiamo qualcosa di molto bello e riflessivo, dai. Lo dedico a tutti coloro che hanno voglia di riflettere, di pensare.

Usciamo da questa situazione un po' slow, un po' particolare, e andiamo tra le braccia di una signora della musica italiana. Vi propongo questa. E allora, non sono una signora. Loredana Bertè, esatto.

la stessa cosa. Non è proprio la stessa cosa. Radio Sole Luna. Io sono Black Knight.

Black Knight saluta tutti coloro che lo hanno seguito durante questa ora di diretta. Saluto tutti coloro che erano collegati in chat e saluto tutti coloro che erano collegati in postazioni esterne. Saluto a tutti, un abbraccio forte, arrivederci alle prossime dirette e mi accingo a passare la linea a lui, ad Akira. Quindi un abbraccio immenso a Shakira Micione e a tutti i partecipanti di questa chat e anche esterna. Che dire, un abbraccio circolare a tutti, senza che vi menziono tutti tipo album di scuola. E dirvi grazie di avermi supportato in questa ora di dire. Che dire, Akira? Akira, are you ready? Allora, 5, 4, 3, 2, 1, Akira. La linea è...

Ed un buonasera da DJ Akira. Un grazie a Black Knight che mi ha passato la console una gran bella musica, beato lui. Io devo ancora imparare, a 90 anni però ce provo.

Vabbè, tanto questa è la mia sigletta d'entrata, si sa. Saluto tutti i presenti in chatina, chi ci ascolta dall'esterno, dall'interno, dai laterali. Ed io passo con una dedica proprio a Black Knight, che mi ha passato la console. Arriva Kenny Loggins, o Loggins, o Loggins, non lo so, è giapponese, arriva Footloose.

tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno, dai vari dispositivi, i TikTok, i vari dispositivi, telefonini, computerini. Arriva Don't Break My Heart.

Ed arriva una songhina per il micione, una songhina degli anni passati che sicuramente gli piacerà. Arriva qui su Radio Sole Luna lui, arriva Michele Zarrillo, l'alfabeto degli

signoritas della chatina Radio Sole Luna, arriva lui, Alexander Rybak, arriva Fairy Tales, su che si balla.

Non lo so il perché, ma me lo stanno richiedendo in tanti. Ritorna Sotto la luna di Yarnam. Ma ha fatto faville sta song.

E noi diamo la buonasera a Muniz, ben arrivat. E diamo un buonanotte a Michele Ulco.

0: E dopo la stonchina di mi figlia arriva Gabri Ponte con Umbertino Tozzi, tu remix. Va che si balla.
1: Dimmi sì, se ti va, indoletto e forte tu, pesi poco di più, e la gomma più, ma tu, perché tu

che bello, ma tanto tanto bello. E intanto arriva Tommy V, anonimo veneziano.

E per Dani DJ arrivano loro. Austin Malone con Pitbull arriva. Yeah.

Micione, io c'ho la maglietta. Ed intanto arriva la Bach remix di Mario Uro, Picotto Comodo.

Voglio a mamma, voglio a mamma. Sa. E intanto qui sulle frequenze di Radio Sole Luna arriva lei, Ellie Goulding, Burna.

E intanto che in chattina si parla di giappocinesi, noi ci ascoltiamo Ikeino. Arriva Monument.

Ed arriva una songhina per Ciro Becchino, arriva lui, Dario Vergassola. Non me la danno mai.

E mi avvisano dalla regia Umberto 3 della Superstrada 109 che sta per arrivare una song per Alizée.

E dopo questa songhina leggera leggera, per la Anna e per la Paola, arriva qui su Radio Sole Luna, Patema Inverted.

E attenzione, attenzione, arriva una song anche per la Shakira. Arriva Coez, la musica non c'è.

0: per Azzurra. Arriva lui. Arriva Crazy Frog. Axel F. Si balla.
1: What's going on?

E ci avvisano dalla regia che Dani DJ è momentaneamente in ricarica telefonica o positronica.

0: mi arriva una richiestina, arriva Madame con Marrakesh. Volevo capire, non so cosa, ma voleva capire.
1: Amore, cercasi, amore.
0: Niente, è saltata. E vabbè, la ritrovo. Intanto ci ascoltiamo Ava Max.

Vabbè, intanto noi ci ascoltiamo una songhina da una band molto richiesta. Arriva Noi Montanari.

E sono le ore 23:45, arriva Sia Cheap Thrills. Tra poco si conclude la mia diretta, ne?

Io vi ricordo il palinsesto del 24. Alle ore 18 arriva Daras, alle 19 Baby, alle 20 c'è Nico, alle 21 arriva la Shaki, alle 22 DJ Bello. Mi raccomando, non mancate con la bella musica di Radio Sole e Luna.

un grazie a chi mi ha sopportato. Dalla chatina salutiamo la Dina, salutiamo la Elka DJ, Bello Dani DJ, Anna Black Knight, salutiamo Pirlotto, Ciro Becchino, Paola, Felix, Claudio, Dina, che è dovuta rientrare, Marica e Axel.

DJ Akira dalla Calabria, provincia di Cosenza, senza il pedalò, vi augura una buona notte e una buona continuazione anche per domani.

Console libera fra 3, 2, 21, 18, 24, do i numeri. Ora.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.